Music! That's right. Music!

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come doni per Natale le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

anche ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri.

Nah, hey, no. And there is no blood, it says.

Cool.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

Benvenuti su Radio Menta, la web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, Sesto San Giovanni, Milano. Scrivici a radiomenta@cooplotta.org.

0: Oggi apriamo in spagnolo e poi facciamo la traduzione. Hola a todos, ciao a tutti, bienvenidos radioyentes, benvenuti radioascoltatori, programma de radio, benvenidos a nostro programma de radio, estimados oyentes, muy buenos días, buongiorno, benvenidos a nostra emisora, alla nostra radiomenta Canguro Share Radio, capitolo 416. Puntata 416, decimo anno, oggi è il compleanno di Radio Menta. Ci presentiamo a rotazione. Ciao da Anita.
1: Ciao da Cristina.
2: Ma non hai detto quanti anni compiamo.
1: Anni compiamo?
0: Compiamo 10 anni.
2: Esatto. Andiamo avanti.
3: Ciao, io sono Tommaso.
4: Marco, ciao a tutti.
5: Io sono Mauro.
6: Ciro.
7: Thomas.
4: Vittorio.
8: Biagio.
2: Io non ci sono.
1: E poi ci sarebbe anche Massimo, che ancora non ci vuol degnare della sua voce.
2: Va bene.
5: Ciao a tutti, ciao a tutti. Sì.
1: Allora, siamo qua. Che numero è di puntata, ragazzi e ragazze?
0: 416.
1: E quindi io direi ci ascoltiamo ancora un attimo di Curtis Mayfield e poi partiamo con le trasmissioni. Abbiamo anche, come voi avrete forse notato, ospiti.
2: No, scusa, la sigla l'ho tolta.
1: La sigla l'hai tolta
2: perché
1: proprio.
2: Ho preparato il brano successivo che è il mio.
1: Quindi il brano successivo che è tuo, tu sostieni che sia tuo. Va
2: sì,
1: bene.
2: Io e Ian Anderson siamo due gocce d'acqua.
1: È vero, possiamo dire che è vero. Allora sentiamo Paolo cosa ha da proporci.
2: Va bene, va bene. Allora, questa è la 416, giusto? Sì, puntata.
0: Sì. Giusto.
2: 10 anni fa eravamo qui in questi studi a sperimentarci per la prima volta penso proprio per tutti. Va bene, comunque io ho scelto due brani da portare questa settimana, due brani che hanno fatto un po' la storia del mio bagaglio culturale musicale. Sono due gruppi che mi hanno proprio condizionato musicalmente la vita. Il primo sono i Jethro Tull. I Jethro Tull sono stati un gruppo, ma sono ancora, perché credo che siano ancora in attività. Sono un gruppo rock progressivo britannico fondato nel 67 dallo scozzese Ian Anderson, che suona il flauto traverso in chiave rock. È interessante, da qualche parte lessi un'intervista a Ian Anderson che praticamente lui motivò la scelta di suonare il flauto traverso in chiave rock, quindi una cosa che nessuno, cioè mai sperimentata prima, perché si rese conto che se avesse suonato un altro strumento, tipo una chitarra, una batteria o un basso, non sarebbe stato capace di andare ad alti livelli. Quindi preferì sperimentarsi con questo strumento a fiato e in effetti il risultato è eccellente, mi piace tantissimo. L'album dal quale tratto questo brano è Aqualung, del 1971. Il brano è Locomotive Breath, che poi sarebbe il battito della locomotiva,
5: yeah.
2: Giusto?
5: Yes, locomotive.
2: Ok, sono quasi inglese.
1: Ma Thomas, come si pronuncia però?
7: Respiro da locomotiva.
1: E come si dice in inglese?
7: Locomotive Breath.
2: No, io lo dico meglio, in napoletano lo dico meglio.
0: Miau, miau, miau.
2: Ascoltiamoli.

0: In diretta c'è Elena, ciao Elena, sono andata sulla luna,
1: ciao,
0: con un mazzo di
1: fortuna,
0: ciao, per portarti giù dal vivo, un bacione radioattivo, dai!
2: Grazie, grazie, anche a voi.
0: Abbiamo una domanda per te oggi, Elena. Che estate sarà per Elena? All'insegna del relax, hai voglia di andare in vacanza e staccare finalmente per qualche giorno in compagnia degli amici della tua famiglia?
2: La mia vacanza sarà strepitosa, me la inventerò, spero che venga il caldo forte e non andrò via, no, sto qua, sarò contenta tra le mie cose, le mie attività, insomma... A ben sperare, me la immagino bella, bellissima.
3: Dai, ottimo, così ci possiamo sentire nell'estate, cara Elena. Ma oggi che cosa ci proponi?
2: Allora, innanzitutto voglio dare il benvenuto al professore Vecchioni, perché è ritornato a lavorare dopo aver avuto una paralisi, quindi è stato fermo per molto tempo ed è ritornato, conciato ma ritornato. Poi non so se avete visto, ma ormai è roba vecchia, sabato c'è stata la finale del 70° Eurovision e Salda Vinci è arrivato quinto.
0: Song Contest, è arrivata prima la Bulgaria, sì.
2: Allora, questa canzone sta impazzando, è bellissima, ha una vibe straordinaria, è pazzesca. La cantante è Dara, bulgara appunto, e la canzone è Bangaranga, sta impazzando. Allora, è bella. Poi ha vinto come secondo posto Noam Bettan, che è un israeliano, e su questo ci sono state molte polemiche.
4: Sì, io parlerei del brano,
2: lasciamo correre. Ha portato un brano molto bello che parla di pace, di compassione. Il brano,
3: però diciamo che magari lasciamo perdere l'israeliano, visto che l'Eurovision è stata boicottata seriamente da molti, visto che stanno compiendo un genocidio in Palestina, in Libano, e hanno scatenato una guerra in Iraq. Magari saltiamo l'israeliano, eh?
2: Comunque, vabbè che non è uno Stato europeo, sei d'accordo, però voglio dire, perché non avrebbero dovuto partecipare questi? Cioè, ha partecipato, ha vinto pure il secondo posto, la canzone meritava, e poi una canzone pacifista, cioè parla di pace, di illuminazione, di comunicazione musicale, e poi vabbè, non sto a polemizzare. Per quanto riguarda Bangaranga, che mi ha proprio ipnotizzato, si è parlato di plagio, ma non sono accuse fondate a quanto pare.
0: Il tuo brano è di Cat Stevens, giusto?
2: Sì.
0: Ok, sì. Allora, lo presenti?
2: Sì, allora Cat Stevens è un cantautore britannico nato a Londra, molto famoso in tutto il mondo, grande anche chitarrista, oggi ha 78 anni. Fa uno stile musicale particolarissimo che è un folk rock etnico, quindi è una mistura di molti elementi, ha pubblicato addirittura 34 album, però diciamo che lui è un personaggio molto discusso. Vabbè, si chiama Cat Stevens perché ha gli occhi come il gatto, i suoi amici lo chiamavano così. Ha esordito ad appena 18 anni. Questa canzone mi ha molto commosso ed è Father and Son, cioè padre e figlio. Lui aveva, è il suo secondo brano, aveva appena 22 anni quando l'ha pubblicato, è uno dei suoi brani più famosi. In realtà tratta di una relazione molto delicata, molto profonda, quella tra il padre e il figlio, che io ho volto al femminile, c'è un momento in cui, è un momento in cui il figlio ribelle va via, abbandona il padre e si separa dal padre, e il padre comprende che deve farsi da parte, che non può essere geloso del figlio, che il figlio non gli appartiene e il figlio deve fare la sua vita anche se non condivisa da lui. Lui era veramente molto giovane per scrivere una tematica così profonda, per trattare una tematica così. Poi Cat Stevens si convertì all'Islam, è un musulmano fervente. Nel 70, il brano è del 70, nel 77 lui diventò musulmano perché ha rischiato di annegare, quindi gli regalarono un Corano e lui si innamorò dell'Islam e l'ha sempre praticato, però ha avuto tantissimi problemi perché lui non è estremista. Allora erano gli anni dell'Ayatollah Khomeini e quindi lui comunque è per le classi disagiate, ha sempre aiutato, è presidente di moltissime fondazioni per la fame nel mondo, per l'Africa, per le minoranze etniche. E infatti questa musica folk gli proviene dal fatto che lui è figlio di un greco e di una mamma svedese. Il greco aveva una taverna dove facevano musica etnica, per l'appunto, e quindi lui ha respirato questi ambienti. E lui praticamente è stato estradato da molti paesi, per esempio in America, dopo che c'è stato l'attentato delle Torri Gemelle. Alcuni paesi hanno rifiutato la sua presenza, anche se lui è proprio un performer straordinario.
3: Allora Elena, grazie di tutte queste informazioni su Cat Stevens. Oggi siamo un po' di corsa perché abbiamo due ospiti in studio e quindi siamo un pochettino di corsa, quindi come si chiama la canzone? Father and Son?
2: La canzone Father and Son, padre e figlio.
3: Ottimo, ciao. Ce l'ascoltiamo allora. Vai regista, grazie Elena.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: prima di presentare un altro brano, vediamo a Elena, così vediamo con una sua batteretta.
1: Grazie mille, Biagio della Parola, mi chiamo anche Elena, comunque mi chiamo Rita Elena e Anita, quindi non hai sbagliato.
0: Ah, lui era giusto.
1: No, era giusto, giusto, ah. Rita Elena e Anita. Ah. Allora, la barzelletta si intitola Tradimenti. Vado. Franco arriva alle porte del paradiso ed accoglierlo trova San Pietro, il quale gli pone subito un quesito. Dimmi, Franco, quante volte hai tradito tua moglie? Mai, lo giuro, non l'ho tradita nemmeno una volta. Benissimo, io in premio hai questa Ferrari fiammante, è tua e puoi muoverti per le vie del paradiso senza problemi. Al defunto successivo San Pietro pone la stessa domanda. Tu quante volte hai tradito tua moglie? Non tante, al massimo 5 volte. Ok, allora ti aspetta una Panda vecchio modello. La scena si ripete ancora una volta. Quante volte hai tradito tua moglie? Credo una 20 di volte. Va bene, prendi questo motorino ed entra in paradiso. Una settimana dopo San Pietro vede il signor Franco e nota subito che è molto triste. Ehi, che succede? Non sei contento? Viaggi su una Ferrari? Certamente ero davvero contento, ma ho appena visto mia moglie ad un incrocio in monopattino.
0: Bella. Allora presentiamo Massimo col suo brano.
2: Buongiorno, sono Massimo, vi presento un brano dei Boney M, gruppo storico della Dance Music 70-80, la canzone è Daddy Cool, era suonatissima quando ero giovane, spero vi piaccia, ci sentiamo più tardi, ciao.
3: She's

0: E adesso abbiamo Thomas.
1: Sono Thomas, presento prima canzone, analista, dipende, buon ascolto.
2: Un attimo, eccolo, arriva, eccolo qui.

0: E ora diamo la parola a una new entry della trasmissione, Tommaso.
1: Ciao, io sono Tommaso, il mio nome d'arte è Nasty Shock, faccio rap e questa è la mia canzone scritta da me che si chiama Musa.
2: Complimenti.
1: Grazie.
3: Bravo. L'ascoltiamo?
1: Sì.
3: Va bene.

0: Sono Tomás, presente Victorio.
1: Ciao, vi presento i Beatles con la canzone Yesterday. Il brano che vi presento è un classico. Sono i Beatles, il gruppo forse più amato di tutti. E una delle loro canzoni migliori, molto triste, parla di una storia d'amore dove lei va via e per il cantante si apre la strada della solitudine. La parte strumentale ricorda molto la musica classica, una via di mezzo tra musica leggera e strumenti classici. Il cantato è molto sicuro, con degli acuti puliti e talentuosi. È un brano molto triste dove si ha la sensazione di un dolore, di una forte malinconia e di una ricerca di sicurezza in quello che c'era ieri. Yesterday vuol dire ieri. Quindi il gruppo forse cerca una sua isola felice nel passato, in cui forse il morale era più alto, visto che lei dopo se n'è andata via. Grazie e buon ascolto.

0: cos'è sto rumore? Chi è che mette le cuffie vicino al microfono?
1: Io.
0: Va bene, andiamo avanti.
2: Adesso tocca a Cristina.
3: Allora, ma Anita, mi sembra... Grazie, Shiro, ma Anita, volevi dire qualcosa, mi pare, vero?
4: Sì, volevo dire qualcosa sul Grande Fratello. Ieri sera c'è stata la puntata conclusiva del Grande Fratello VIP, presentato da Ilary Blasi. Volevo fare i complimentissimi a questa donna eccezionale, diciamo così. Lei appunto, leggendo TV Sorrisi e Canzoni, si sentiva a casa e molto coccolata in questa edizione, e aveva un debole per Alessandra Mussolini, una donna intelligente, autoironica e che sapeva come funziona il gioco, diciamo così. Ho seguito la trasmissione fino alle 2 di notte, sono stata contentissima e ho anche votato, quindi sono stata proprio contenta.
5: Allora, io esprimo i miei dubbi su Alessandra Mussolini, ma evidentemente dopo essere stata onorevole e nipote di colui che non va neanche nominato, evidentemente le è rimasto solo il Grande Fratello VIP, ma questo è il mio pensiero. Io invece vi porto in Inghilterra con la canzone che vi voglio presentare, Carry You Like I Do. È una canzone di Houston. Houston ha iniziato come pianista classico, come cantante classico, e adesso fa, diciamo, indie, pop, rock, un po' tutto, e questa canzone è molto bella. Lui è vera, ha una grande voce. L'ascoltiamo, regista, che ne dici? Oggi vi ricordo ancora che è la 416esima puntata e che sono 10 anni di Radio Menta Canguro.

0: prima di presentare un altro brano, vediamo Anita se c'è un'altra barzelletta.
1: Certo che c'è un'altra barzelletta, Biagio. Vado con la seconda barzelletta, che si intitola La lampadina. Vado. La moglie dice al marito: caro, potresti cambiare la lampadina in salotto? Il marito: no, cara, mica sono un elettricista io. E allora potresti aggiustare la gamba del tavolo? No, cara, mica sono un falegname io. Il giorno dopo il marito torna a casa e nota che la lampadina è cambiata. Il tavolo è riparato, il tubo che perdeva è aggiustato. Chiede alla moglie: ma come hai fatto? Ho chiamato il vicino, ha detto che lo faceva se gli preparavo una torta o se andavo a letto con lui. Il marito: e che torta gli hai preparato? La moglie: caro, mica sono una pasticcera io.
0: No, bella. Adesso presentiamo a Marco.
2: Sì, ecco, io presento come prima canzone Like Prayer, giusto? Di Madonna. È una celebre canzone, singolo e album del 1989, noto per il suo mix di pop, rock e gospel. Il brano esplora temi spirituali e passionali, descritto come l'innamoramento di una ragazza verso Dio. Ascoltiamola.

0: E ora diamo la parola a Ciro che ci presenterà la sua canzone.
1: Grazie Vittorio, adesso vi presento Jovanotti con L'ombelico del mondo.

0: Bene, dopo questo brano di Jovanotti, vi ricordo ancora che siamo alla 416esima puntata di Canguro e oggi il Canguro, o meglio Radio Menta col format Canguro, compie 10 anni. E adesso con piacere do la parola ad Anita.
1: Grazie mille, regista. Propongo come primo brano Ancora di Mina. Mina, pseudonimo di Mina Anna Mazzini, Busto Arsizio, 25 marzo 1940, è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e attrice italiana naturalizzata a Svizzera. Nota anche come Tigre di Cremona. Ancora è un brano del 1978 scritto da Cristiano Malgioglio. È un inno alla passione e al desiderio di non lasciarsi andare. Il testo esplora la devozione amorosa e la voglia di ricominciare, celebrando un legame intenso e carnale che sfida la fine della relazione. La canzone è diventata un'icona intramontabile, torna in auge anche grazie a remix e viralità social. Buon ascolto di cuore.

0: sappiamo.
1: Non lo so. Va bene, andiamo avanti, modifichiamo un po' la scaletta perché Cristina ci deve lasciare. Vai.
2: Sono Tomas, presente Cristina.
3: Grazie Thomas, e io vorrei ringraziare Thomas anche perché, dimmi Paolo.
1: No, è che mi ero dimenticato di aprire il microfono.
3: Ah no,
1: di
3: ma
1: Thomas.
3: Grazie. Comunque Paolo si è dimenticato di aprire il microfono di Thomas, ma Thomas mi ha presentato. Cogliamo anche l'occasione per ringraziarci tutti, iniziando da Thomas, che sta sempre molto attento e si occupa delle cuffie, dei volumi delle cuffie, sta prendendo in mano la parte tecnica sempre di più, ma ringraziamoci tutti per venire qua ogni mercoledì a trasmettere, a passare del tempo insieme. Io oggi purtroppo sono un po' di corsa, vi lascio con una canzone di una cantante libanese famosissima, oramai morta da molti anni, Feirouz in arabo vuol dire turchese. Ricordiamo che il Libano è sotto costante attacco, anche malgrado il cosiddetto cessate il fuoco, e sta avvenendo una pulizia etnica nel sud del Libano, dove francamente la maggioranza dei musulmani sciiti e quindi secondo Israele sostenitori dei cosiddetti terroristi. Comunque questa canzone è una canzone romantica, Anna la Habibi, io sono la tua, come dire, la tua fidanzata, la tua dolcezza. Vai regista e buon ascolto.
1: Eccola, sta arrivando.

0: Sono Thomas, presente Biagio.
1: Grazie Thomas. Allora io presento la mia prima canzone di Vittre Toni, così si legge, va bene. Il cuore matto. Vai regista, grazie.
2: Con il cuore matto che ti segue in

0: 14esima, siamo al 10° anno, oggi è il compleanno di Radio Menta. La nostra email è radiomenta@coplotta.org con due O. Potete ascoltarci con l'app Share Radio. I podcast sono su shareradio.it, pagina Radio Menta, oppure i podcast sono su mixcloud.com, cerca radio-menta.
1: Esatto, Anita, grazie. Un'altra cosina che chi volesse andare da, cioè, chi volesse ascoltare cioè perché praticamente sulla nostra pagina Radio Menta su shareradio.it ci sono solamente una cinquantina degli ultimi podcast, noi ne abbiamo fatti molti di più. Se qualcuno volesse ascoltare quelli vecchissimi, anche la numero 1, sul sito di reteutentilombardia.it alla pagina podcast trova tutti i nostri podcast. E adesso tocca?
2: Adesso tocca il grande Paolino.
1: Grande no, grandino, grandicchio, vabbè. Secondo brano, io ho detto prima che ho scelto due gruppi che hanno fatto un po' la storia della mia, del mio bagaglio musicale. Il secondo gruppo sono i Talking Heads. Talking Heads sono stati americani, formatosi a New York nel 74, attivi fino al 1991. Nel 1980 io comprai il vinile, mi ricordo benissimo, di questo album che si chiama Reman in Light, bellissimo, stupendo. E ho fatto un po' di fatica a scegliere quale brano portare da quest'album. Poi ho scelto questo, Listering Wind. Buon ascolto, i Talking Heads.

0: Il mi presentava un altro brano, presentiamo Anisio con un'altra barzelletta.
1: Grazie Biagio della parola, sei sempre tu di Pozzuoli, sempre. Eccezionale sei.
0: Sempre.
1: La prossima barzelletta si intitola Il vicino, vado. Kenny racconta alla sua amica, mia mamma quando esco mi dice con chi vai, dove vai, quando torni, non bere, hai le chiavi? E l'amica, e tuo papà invece? E Kenny, mio papà mi dice solo, non uscire dal continente.
0: Bella, va bene. Adesso passiamo a Thomas.
2: Sono Thomas, presento la seconda canzone, Bob Marley, Is This Love? Buona ascolta.

0: Eccoci a tutti, adesso parla Massimo.
1: Grazie per la parola concessami. Vi presento un brano di Donna Summer, la regina della disco music. Love to Love You Baby, un brano molto sensuale. Ci sentiamo la prossima volta. Auguri a tutti, perché oggi compiamo 10 anni e ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Adesso in scaletta c'è Tommaso.
1: Io volevo dire a Tommaso cosa rappresenta il suo lavoro.
2: Grazie Biagio. Allora, io mi trovo qua con un mio amico Mauro.
3: E? Buongiorno.
2: Buongiorno. E noi facciamo parte del Club Itaca Milano, che è un'associazione dove vengono i ragazzi con delle piccole problematiche. E volevamo ringraziare Radio Menta per averci ospitato oggi. Il mio brano che adesso sentirete, si chiama Iride. Io mi chiamo Nasty Shock, NASTYSCHK, e questo brano uscirà su Spotify nei prossimi mesi. Vai pure Paolo.
4: Sì, ma una curiosità, tu ti aiuti con qualche particolare strumento?
2: Per cantare dici?
4: Sì, vabbè, per cantare io, canti tu, vabbè, è chiaro.
2: Io scrivo però, i testi.
4: E la base musicale?
2: La base musicale è fatta da un mio amico che si chiama Simone Torna 15, e di solito vado a registrare al 929 studio che si trova a San Siro, okay. Milano, e registro appunto.
4: Quindi cioè, perché magari qui non ce ne accorgiamo, però cioè, è una registrazione fatta con professionalità.
2: Sì. Sì, okay. Sì, mixate e masterizzate.
4: Perfetto. Allora, che faccio? La mando? La invio?
0: Sì. Buon ascolto.
4: Buon ascolto. Grazie.

0: mundo.
1: Bellissima questa canzone.
2: Io vorrei sapere da dove viene fuori sto fischio maledetto.
1: Treno. Ciuf ciuf.
2: Vai, vai, vai Anita, vai.
1: Ok, dico un'altra barzelletta che si intitola La vincita. Vado. Un signore vince 2 milioni di euro al Super Enalotto. Corre a casa e dice alla moglie: cara, ho vinto 2 milioni di euro al Super Enalotto, prepara le valigie. Lei chiede: cosa ci metto dentro, caro? La roba invernale o quella estiva? Mettici quello che vuoi, basta che ti levi in fretta dalle scatole.
2: Passiamo la parola a qualcuno, uno a caso.
1: Passiamo la parola a Ciro.
3: Ok, adesso vi mando Max Pezzali con Come mai.
2: Ok.

0: adesso vi presento Vittorio.
1: Ciao, vi presento Elvis Presley con la canzone Suspicious Minds. Il brano che vi presento è un classico. Elvis che canta come un angelo con una voce incredibile. Nelle vendite è tra i primi della storia di tutti i tempi. Purtroppo morì in un'età in cui si è ancora abbastanza giovani. Chi non ricorda quel ciuffo di capelli alzato in alto? La canzone è molto veloce, sembra quasi una celebrazione di qualcosa di grande. Il gruppo che lo accompagna ha l'idea di un brano che va spedito, tranne una pausa in cui il ritmo si rallenta e sembra che i protagonisti escano da un sogno. La batteria va molto veloce, è veramente un brano imperdibile. Si sentono dei suoni di sottofondo che danno l'idea di un'opera magari in stile rock. È imperdibile e lui rimane tra i miti forse più importanti. Grazie, buon ascolto.

0: parola a un altro personaggio cantante famoso che è presente qui in studio. Presentiamo ancora Anita con la sua barzelletta.
1: Grazie mille, Biagio. Ma come sarà il tempo a Pozzuoli? Ci sarà il tempo?
0: No, veramente piove.
1: Il sole che spacca le pietre. Piove?
0: Piove ancora.
1: Ah, però.
0: Dici che ha perso piove da ieri.
1: Il titolo della nuova barzelletta è Il colloquio di lavoro. Un uomo si presenta per un lavoro in uno studio di tatuaggi. Il direttore gli fa: vorrei iniziare a fare tatuaggi. Mi dica, è bravo? E l'uomo: sì, guardi, sono bravissimo, sono tra i migliori. Il direttore chiede: bene, mi faccia vedere qualcosa che ha fatto lei. E l'uomo, tutto orgoglioso, si abbassa i pantaloni e mostra una scritta sulla gamba: mio fratello è l'unico ed inimitabile.
0: Ah, bellissima. Adesso presentiamo al signor Macco.
2: Grazie, Biagio.
3: Ma scusa, come si chiama? Macco?
0: Macco?
3: Macco? Ah, ok.
0: Vabbè, Macco, Macco.
2: Sì, grazie, Biagio. Allora, il secondo brano che porto è Meravigliosa creatura di Gian Nannini, del 1995. È un inno all'amore incondizionato e alla bellezza della vita, spesso interpretato come un inno alla libertà e alla forza femminile. Ascoltiamolo.

0: e non vediamo l'ora di sentire la prossima tua canzone, Anita.
1: Va bene, allora io propongo come secondo brano Alvaro Soler con Sofia. Alvaro Thatcher Soler è un cantautore musicista spagnolo con cittadinanza tedesca. È salito alla ribalta internazionale tra il 2015 e il 2016 grazie ai singoli El Mismo Sol e Sofia, diventati delle hit in gran parte d'Europa. Essi sono stati inclusi nel suo album di debutto Eterno Agosto. La canzone Sofia di Alvaro Soler parla di una storia d'amore finita ma affrontata con una forte carica di positività. Il brano racconta di una separazione in cui si accetta che le cose siano cambiate e che tutto è passato. Non è un pezzo malinconico, bensì un inno alla vita che trasforma la fine di una relazione in occasione per andare avanti col sorriso. È un brano che non è dedicato a una persona in particolare, lo stesso cantante ha dichiarato che Sofia è solo un nome di fantasia, che suonava bene ma si ispira vagamente a una sua vecchia relazione. E il brano è stato scritto a Los Angeles, siamo in America, con il produttore Red One e il video ufficiale è stato girato a Cuba. Queste sono delle curiosità. A me mi gusta mucho, quindi mi piace tantissimo, mi sono innamorata di questa canzone, ve la faccio ascoltare, spero che l'apprezzerete, insomma. Buon ascolto di cuore!

0: siamo in diretta. Ciao bellissima, come va? Come butta?
1: Bene, bene.
0: Ascolta, tu sei d'accordo su questo pensiero? Sì, la vita è tutta una sarabanda, e poi ti spiego perché ho detto una cosa simile.
1: Sì, sono d'accordo, è una sarabanda la vita, è vero.
0: Per il nuovo programma in onda su Canale Italia 1, giovedì alle 21:20, il 21 di maggio, con Enrico Papi, si indovinano i brani musicali. A te piace?
1: Ah, sì.
0: A te piace? L'hai già seguito, non so.
1: No, l'ho sentito dire che c'era questo programma. Una specie di musichiere, come tanti anni fa facevano i musichiere.
0: Certo.
1: Cioè, che si indovinano i brani. Sì, dai, è gradevole.
0: Bene, bene.
1: Ma noi dobbiamo riempire la vita di queste cose, perché certo questo non significa disimpegno, non significa, però comunque in qualche modo noi sono terapeutiche queste cose.
0: Certo.
1: Giusto?
0: Giusto. Cosa ci proponi oggi come secondo brano?
1: Allora, innanzitutto volevo fare i miei complimenti al giovane, non ho capito come si chiama, il rapper, ma che bravo!
2: Ciao,
1: soprattutto
2: sono
1: mi è
2: Tommaso.
1: Piaciuto tantissimo il primo brano che ha fatto.
2: Grazie mille.
1: Come si chiama?
2: Il brano si chiama Musa e si trova su Spotify e il mio nome d'arte è Nasty Shock.
1: Come ti chiami?
2: Nasty Shock.
1: Nasty Shock. E
2: sì.
1: Che significa?
2: Non ha un significato vero e proprio.
1: Posso ah? A orecchio, perché ti suonava bene. Ma come ti chiami? Sei Luca o no?
2: No, io mi chiamo Tommaso.
1: Va bene.
0: E poi c'è Mauro.
1: Poi facciamo gli auguri a Vittorio, che domani è San Vittorio. Che è il suono maschio.
3: Grazie.
0: Augurissimi, Vittorio.
4: Auguri, Vittorio.
1: Allora, il brano. Scusate, vi ho interrotto. Il brano che presento è The Savannah Funk. Risale al 2017. I Savannah Funk si sono costituiti a Bologna nel 2015, sono un trio, una band particolarissima, perché suonano... Allora, questo è un brano pazzesco, è solo strumentale. E praticamente i Savannah Funk oggi sono trentenni, ma hanno esordito sul palco del 1° maggio nel 2015, portati da Giovanotti, e da quel momento in poi hanno sempre partecipato al concertone. Fanno una musica originalissima che è il groove. Il groove è un ritmo coinvolgente, pazzesco, che accende il ballo nel sangue. E praticamente lo stile è funky rock, beat africano, afrobeat. Infatti loro hanno fatto un viaggio in Africa e sono stati rapiti da queste sonorità del Ghana, del Marocco, quindi suonano, sono innamorati di questa musica. Prevalentemente fanno dei live, quindi non è che registrano, hanno pubblicato 6 album, ma si esibiscono soprattutto, sono artisti di strada e si esibiscono in live.
0: Interessante, molto interessante.
1: Sì, la sentirete, è bellissima. Proprio,
4: allora ascoltiamola.
1: Prende
4: no?
1: Lo spirito, è travolgente. Ok, ce li ascoltiamo e vi abbraccio forte a tutti e grazie.
0: Alla prossima settimana.
4: Ciao Elena.
0: Ciao.
4: Ciao.

0: La puntata 416 di Canguro Radio Mentash Radio è volta al termine. È entrato adesso Christopher.
1: Ciao
0: della
1: a tutti
0: parola.
1: E tutte, ciao, ciao.
2: Ma è entrato,
1: ciao,
2: solo perché c'era la porta aperta. Abbiamo dimenticato di chiudere
1: la chiave. Ho scavalcato i cancelli. È un onore e un piacere essere qui all'anniversario della radio, 10 anni, caspita, incredibile.
2: Ci rivediamo qui tra 10 anni?
1: Davvero, no, sicuramente, sì, sì.
0: Tra l'altro abbiamo preparato un couscous di verdure, chi lo gradisce?
1: Grazie, veramente, quando ho sentito questa novità, questa notizia, ho detto incredibile, dopo il tiramisù anche il couscous è perfetto.
0: Certo, certamente.
2: Io ho portato la cotenna col sugo.
1: La cotenna col sugo. Ma io vedo due figure nuove. Entro dentro, vedo due persone bellissime. Come vi chiamate?
3: Ciao, io sono Tommaso.
4: E io sono Mauro.
1: Ok, com'è andata?
3: Benissimo, ci siamo trovati benissimo stamattina.
1: Ok. Adesso. Ma avete portato del materiale vostro?
5: Io l'ho già trovato.
3: Ho portato, sì, già io. Da Club Ithaca. E io ho portato due canzoni che ho scritto io.
1: Bello. Dai, dopo col podcast ascolterò le interviste e i vostri contributi musicali.
3: Grazie.
1: Ottimo. Ciao Marco.
5: Ciao Christopher.
1: Che
5: ciao.
1: Bello vederti. Ogni tanto vieni almeno una volta al mese vieni.
5: Una volta al mese.
1: Timbri. Grazie veramente.
2: Però io pensavo che dopo 10 anni dobbiamo mettere il biglietto d'entrata, però.
1: Ma c'è già, io ho pagato, guardate.
2: Ah, c'è lo scontrino?
1: Mi hanno dato anche il resto.
2: Ah, va bene, va bene, allora è tutto a posto.
1: Sì, sì.
2: Altro pensavo che ci fossero degli abusivi.
1: No, no, no, tutti con la SIAE.
0: Benissimo.
1: Anita.
0: Ci salutiamo a rotazione. Ciao, sì, da Anita,
2: aspetta,
0: alla prossima.
2: Aspetta, Anita.
0: Sì?
2: Vale sempre la pena di ricordare dove, cioè tra qualche ora... Ci sarà il podcast di questa 416esima puntata. Come ci ascolterò? Come ci si ascolta?
0: Allora, la nostra email, lo ripeto, è radiomenta@coplotta.org. Ascoltaci con l'app Share Radio. I podcast sono su shareradio.it, pagina Radio Menta, oppure su mixcloud.com, cerca radio-basso-menta.
2: Esatto, grazie.
0: Prego. Ok, ci salutiamo, ciao da Anita, il prossimo mercoledì alle 10.30, con gioia, ciao!
5: Ciao da Biagio,
6: ciao da Vittorio,
1: ciao da Christopher,
5: Ciro, Marco,
2: ma perché mi saltate?
3: E ciao da Tommaso,
0: miau, miau, miau!
1: Dai Paolo, saluta, non essere timido.
0: Salutiamo anche Terry.
2: Adesso mi sono offeso.
0: Salutiamo anche Terry,
1: sì,
0: la sua
1: gattona. Massimo nelle retrovie, sempre puntuale, che saluta. Con questi microfoni è come se tu fossi qua, quindi mi raccomando.
5: Ciao, sono Massimo, ci vediamo la prossima volta. Ci sentiamo la prossima volta, ciao.
1: Magari anche a distanza dal microfono, perché sono microfoni sensibili.
2: O sta a un chilometro di lontano.
1: Ma c'è stata anche Elena?
0: Sì.
1: Allora salutiamo anche Elena.
0: Salutiamo anche Elena.
5: Ciao,
1: perfetto.
5: Elena. Ciao.
1: Oh, ottimo.
5: C'è anche Cristina che se n'è andato.
1: Ah, ecco.
0: E anche Mario, speriamo di vederlo presto
1: che
0: qui in radio.
2: Sì, sì, ma Mario sta facendo dei lavori in casa.
1: È vero.
2: Sta bene.
5: Salutiamo anche Gennaro che è a casa.
1: Esatto. Gennaro che dorme ancora, Mannaggia. Oggi
0: mi ha accompagnato, non è possibile che stia dormendo.
1: Fantastico.
0: Comunque se dorme ci ascolterà comunque.
1: Dai, Gennaro,
0: con gioia,
1: ti vogliamo qui,
0: con il cuore.
1: Vieni qui Gennaro, uno di noi. Va bene.
2: Va bene, allora mercoledì prossimo alle 10.30.
3: Un saluto!
2: Un saluto!
3: Ciao a tutti!
5: Ciao!
3: Ciao!
5: Ciao.
3: Ciao.
2: Chi presenta il nostro brano di coda?
0: Cat Stevens, Where Are You? Dove sei tu?
2: Benissimo, arrivi a sentirci.

Sì, per fare la tesi sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Vallesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Le rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

E si potrebbe andare al mare in questo mercoledì 20 maggio, ma scappare dalla città no, perché io sono qui proprio per portarvi a fare una passeggiata nella città di Milano.

E siamo già al quarto appuntamento in diretta. Incredibile, vola il tempo. Dove andiamo oggi? Ma avete indovinato gli indizi che vi avevo dato la scorsa settimana? Vabbè, non si vince niente, lo so, ma solo il piacere di aver indovinato. Allora, ricapitoliamoli. È il soprannome di un pittore, ovvero il pittore rinascimentale veneto Giovanni Bellini, a cui è dedicata anche una via importante in questo quartiere. Avete capito? No. Vabbè, il secondo indizio dice che è citato in una canzone di Giorgio Gaber, ma anche qui non è proprio così facile indovinare, perché di canzoni ce ne sono tante e molte nominano luoghi vari di Milano. E allora ve la dico, la canzone è La ballata del Cerruti, di tal Gino, che però gli amici del bar del Giambellino chiamavano Drago. Quindi eccolo qua, il quartiere, il Giambellino. Ultimo indizio, si rifà al titolo di un romanzo di Giovanni Testori, Nebbia al Giambellino, che pare sia l'ultimo del ciclo dei segreti di Milano, scritto nel 1960 e però pubblicato soltanto nel 1995, postumo, dall'editore Longanesi, quando fu trovato un dattilo scritto tra le varie carte dell'autore che conteneva il testo. Il Giambellino nasce negli anni 20, anzi ha quasi proprio un anno di nascita preciso, il 1925, alla periferia ovest di Milano. All'inizio è un quartiere di fabbriche, case di ringhiera, famiglie operaie, una periferia che si costruisce intorno al lavoro e alla vita nei cortili. Dopo la guerra, cresce insieme al boom economico. Arrivano migliaia di persone dal Veneto, dalla Toscana, dal sud Italia. E il Giambellino si riempie di dialetti, odori, voci diverse, diventando uno di quei simboli della Milano delle mani operaie e delle vite ricominciate. Negli anni 70 vive una stagione un po' più intensa, dura. La crisi industriale, la droga, la criminalità, ma al tempo stesso anche una vita sociale molto forte, una vita sociale e politica fatta di oratori, circoli, mercati e solidarietà di quartiere. E poi Milano cambia ancora e cambia anche il Giambellino. Spariscono le fabbriche, arrivano nuove comunità, nuovi problemi, nuove energie. E oggi resta una periferia un po' complessa, lontana dalla copertina patinata, dall'eleganza delle copertine patinate del centro città, ma con un'anima ancora viva, fatta di memoria, di resistenza, di umanità. Un quartiere che continua a reinventarsi.

E abbiamo ascoltato Giorgio Gaber che ci ha così introdotto nel quartiere del Giambellino. Se guardiamo la mappa, il quartiere è una sorta di rettangolo che si sviluppa a sud di Piazza Napoli, alla destra e alla sinistra della lunga via, appunto, Giambellino, che ne costituisce un po' la spina dorsale con il passaggio dei tram, i bar, i negozi di ogni genere, le case anni 30 e 50. I suoi confini laterali, indicativamente, perché sappiamo, no, i quartieri non hanno proprio dei cancelli di entrata e di uscita, sono a destra via Lorenteggio e a sinistra la ferrovia e il Naviglio Grande. Il confine a ovest è Piazza Tirana, vicino alla stazione di San Cristoforo, che ora, oltre al passante, riceve anche la metropolitana M4, la linea blu. E l'arrivo di questa metropolitana ha un po' avvicinato la periferia al centro. Certo, difficilmente qui vengono turisti e curiosi, perché non ci sono grandi monumenti o attrazioni da vedere. Forse questo è proprio uno di quei quartieri più da ascoltare che da guardare. E di storie da raccontare ne ha. Facciamo così, arriviamoci con la metro blu, scendiamo proprio a San Cristoforo e usciamo in Piazza Tirana, che è oggetto di una riqualificazione che non è ancora del tutto completata. Sicuramente è un po' meglio di prima, ma è ancora con tanti cantieri. La fontana è lì dal 2000, però la cosa buona è che oggi funziona. Attraversiamo via Giambellino, ma al momento gli buttiamo solo un'occhiata e ci accorgiamo subito che è parecchio lunga. Torniamo dopo a percorrerla. E invece proseguiamo su via Paolo Segneri. Una scritta sul muro, "La rivoluzione è un fiore che non muore mai", precede di pochi metri una lapide in memoria dei martiri della libertà. I marciapiedi sono di recente costruzione, con le aiole però un po' malandate. Ci sono oggetti sparsi, bici abbandonate. Ai lati case di edilizia popolare, di colori e condizioni varie. Musica araba arriva da una finestra. Gente che parla, bambini che giocano in una sorta di cortile. E continuiamo su via degli Apuli. Altre case, qualche negozio. Alcune serrande abbassate, non so perché, perché è pomeriggio e dovrebbero essere aperti i negozi. Però c'è una calma, proprio la calma del pomeriggio. Sbocchiamo su via Manuele Dazio e quasi di fronte ci troviamo alla biblioteca, o meglio, un cantiere che abbraccia la vecchia biblioteca e costruisce quella nuova, che si preannuncia come un edificio futuristico, pronto però non si sa quando. E dietro alle transenne arancioni, alle transenne e alle reti arancioni del cantiere, troviamo la Casetta Verde, che è uno spazio sociale e comunitario, diventata negli anni un simbolo della vita di quartiere e dell'attivismo così dal basso. Alla nostra sinistra lasciamo una zona verde, dove torneremo più tardi, e imbocchiamo via Giambellino, con i suoi tram che scivolano sui binari, le macchine avanti e indietro. A guardarmi intorno vedo parecchio verde ed è anche abbastanza curato, sul lato sinistro della via soprattutto. Arriviamo a Largo Gelsomini, che apre una zona in cui le vie hanno i nomi di fiori. Tulipani e biancospini sono quelle più vicine, per poi andare oltre e trovare rose, fiordalisi, garofani, primule, gigli. Vabbè, però ci allontaniamo troppo e andiamo verso via Lorenteggio e quindi torniamo ai nostri Gelsomini, perché sennò ci perdiamo in questo bouquet di vie. Comunque, qui di Gelsomini neanche l'ombra, anche se è la loro stagione e stanno sbocciando e profumando la città, qui non li vedo. Però noi continuiamo. Troviamo case squadrate, simili le une alle altre, seppur di stili e colori diversi. Se camminiamo alla destra del binari del tram, incontriamo negozi di vario genere. Abbondano le sartorie e i saloni per farsi le unghie. E poi lo sguardo è catturato da insegne con nomi come Aladino Perù, Rice King, Asiatico e Sudamericano Market, Afandina Caffè e New World.
che dà proprio l'idea del mondo, anzi dei diversi mondi che qui si incontrano. E poi continuiamo ancora fino al civico 50, dove c'era il bar, appunto citato nella canzone di Gaber, oggi gestito da cinesi di seconda generazione. E si sa, cambiano i volti dietro i banconi, ma restano le abitudini del quartiere, i clienti che entrano per un caffè, due parole, una partita alla lotteria. E andiamo avanti ancora un po', arriviamo fino a Piazza Napoli. E ora sapete cosa facciamo? Ci sediamo su una panchina, perché la camminata è stata lunga, e ascoltiamo un po' di musica.

Bentornati a Merenda Metropolitana, io sono Lavagna e siamo su Share Radio. Vi ho detto prima che al bar del Giambellino si gioca alla lotteria, ma non si gioca alla lotteria, volevo dire, si gioca a carte e magari si compra un biglietto della lotteria, così, magari per tentare la fortuna. E torniamo un po' a quel Giambellino, quello cantato da Gaber. Perché allora era più che un quartiere, era uno stato d'animo, una polveriera di storie, nebbia, bische e canzoni. Quindi proviamo a chiudere gli occhi e allontaniamoci un attimo dalle immagini appunto di cantieri, palazzoni, negozi, gentrificazione che avanza. E immaginiamoci negli anni 70, quando appunto potevi incontrare al bancone del bar un giovane Gaber, che così prendeva ispirazione per inventare il suo teatro canzone, ma uscendo da quel bar, girato l'angolo, sullo stesso marciapiede, rischiavi di scontrarti con il fascino un po' sinistro e le imprese della mala di Renato Vallanzasca. Due facce della stessa medaglia, poesia e marciapiede. Ma il Giambellino non era solo questo, è stato anche il palcoscenico di altri destini incrociati che hanno così nutrito la cultura italiana. E ci sono delle storie parecchio incredibili. Prendiamo per esempio Lucio Battisti. E vi direte, ma cosa c'entra il re della musica leggera con la periferia milanese? Vabbè, c'entra perché verso la metà degli anni 60 un Battisti ancora sconosciuto e con le tasche parecchio vuote, dormiva proprio qui, ospite su un divano in via degli Apuli. E sapete di chi era quel divano? Di Ricky Maiocchi, un ex muratore del quartiere, che però è stato la voce dei primi camaleonti. La mia dislessia ogni tanto arriva. Un pioniere del beat italiano. Uno che andava a Londra, portava in Italia le canzoni di Jimi Hendrix e, pensate un po', scoprì un chitarrista inglese e lo portò a suonare con sé a Milano. Quel chitarrista si chiamava Ritchie Blackmore e, finita l'avventura italiana, tornò a Londra per fondare i Deep Purple. Eh sì, avete capito bene. Un pezzo di storia del rock mondiale è passato dalle nebbie del Giambellino. E fu proprio per Maiocchi che Battisti compose uno dei suoi primi capolavori, Uno in più. E se Maiocchi era un po' così il ruggito del beat, Roberto Sironi è stato l'anima un po' pittorica e stranulata di queste strade. Cantautore, artista, attore. Sironi ha dipinto il Giambellino non solo con i suoi pennelli, ma anche con le parole, trasformando le storie di questa periferia del mondo in un jazz europeo, elegante, ironico, che ha incantato anche l'estero, anche la Francia. E per lui la memoria così storica di un'umanità, come lui li nomina proprio i Giambelliners, ha scritto anche Gente del Giambellino. E poi c'è anche qualcun altro che ha trasformato questo quartiere in un mito comico, direi quasi immortale. Vi dice niente eccezionale veramente? Diego Abbatantuono non è nato qui, ma è cresciuto al Giambellino, nell'osteria dei nonni. E tra quei tavoli, il fumo delle sigarette, le partite a carte, ha studiato tutti quei tic, quelle esagerazioni, quella parlata tipica poi dei suoi personaggi, del suo personaggio così terruncello degli inizi. E ha preso ispirazione per quella figura del giovane immigrato che cercava di integrarsi in quella Milano industriale. Diego Abbatantuono ha raccontato un po' del suo quartiere, del quartiere in cui è cresciuto, nel suo podcast, come dice lui, dal Giambellino Hollywood, l'anno scorso, in occasione del suo 70° compleanno. Anzi, in realtà, gli anni oggi diventano 71, proprio oggi, il 20 maggio. E quindi, anche se non ci ascolta, io gli faccio gli auguri e lo ascoltiamo nella prossima canzone.

Ed era eccezionale veramente in una versione in cui Abba Tantuono canta con le vibrazioni. In questo giambellino, così, di un tempo, si generavano veramente tante storie. E quindi un quartiere che ha saputo trasformare la fatica, la nebbia, il cemento in una sorta di arte. Quindi ho pensato di restare ancora un po' in questa atmosfera di quel giambellino e appunto di dedicare la playlist della merenda di oggi a quei personaggi che in qualche modo lo hanno caratterizzato, oltre ai già ascoltati Abba Tantuono e Gaber. E quindi ora per voi, in sequenza, qui su Share Radio, Uno di noi, cantata da Ricky Maiocchi, Bello di Roberto Sironi e i Deep Purple con When a Blind Man Cries.

bello, velenoso pipistrello. Sul canale della sera, sorridendo, una lettiera caramelle morderà. Bello, sotto questo ombrello cinematografico, il mio passo in una pellicola.

cappello, aggrappato uno scappello, ha un mestiere sempre incerto, ma l'unico concerto è quello mio. E ci sarà bello come un ritornello cinematografico spettacolo.

0: Questa era la nostra playlist della merenda. Prima vi ho lasciato in sospeso in una zona verde, no? E avevo detto che ci saremmo ritornati. Tra via Odazio e via Giambellino c'è un parco che fino a poco tempo fa era semplicemente un luogo dove passare, sedersi, aspettare qualcuno. Dal 3 ottobre 2025, invece, quel parco ha un nome che pesa come una domanda e accarezza come una memoria. Alan Kurdi. Succede che un luogo quotidiano smette di essere soltanto geografia e diventa coscienza. Perché i parchi, in fondo, sono un po' degli archivi umani. Raccolgono voci, silenzi, biciclette storte, anziani sulle panchine, bambini che corrono e giocano senza sapere ancora quanto sia fragile e crudele il mondo. E forse dedicare un parco ad Alan Kurdi significa proprio questo: difendere l'infanzia come un bene comune. C'è una fotografia che tutti ricordiamo, una fotografia che il mare non è riuscito a cancellare. Un bambino riverso sulla riva, le scarpette ancora ai piedi, il rosso della maglietta che sembra gridare più del silenzio. Aveva 3 anni. E da allora il suo nome è diventato una specie di specchio, ci obbliga a guardarci dentro. E forse non è un caso che questa dedica nasca proprio al Giambellino, un quartiere che è fatto di incontri, di lingue diverse, di persone arrivate da lontano. Un quartiere che conosce bene il significato della parola confine, ma al tempo stesso anche quello della parola solidarietà. Intitolare un parco ad Alan Kurdi non cambia il passato, però cambia il modo in cui scegliamo di abitare il presente. Perché ogni bambino che giocherà lì dentro porterà senza saperlo una traccia di memoria. E allora quel parco diventa qualcosa di più di uno spazio urbano, diventa una cartolina civile. Una di quelle che ci dicono «guarda meglio dove sei». E ci fa chiedere a chi è dedicata quella targa. E in questo tempo che corre così veloce, dove le tragedie durano veramente soltanto il tempo di una notifica, un parco che custodisce il nome di un bambino può ancora insegnare a fermarci, a ricordare, a restare umani. E questa era Cartolina Merenda di oggi. Un luogo, una storia, un frammento di città da ascoltare piano.
1: Di sogni e dolore, lasciavamo in un niente di ore lì attorno, una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come una danza. E andavamo nel mondo, America, Europa, dovunque ci fosse uno spazio comunque, sapendo di andare a soffrire per vivere e ricostruire, mescolando al sangue la storia per creare

facce affollati, di scafisti violenti, di umanità nuda, donne vecchi, bambini e di morte, un confuso partire, ignoto l'arrivo, non più l'ora o del giorno, ma se arrivi è da vivo, ma nei cuori si allarga un respiro che ci spinge ad andare, ad osare sul mare, fra paura e gli stenti di quel mare mai visto, basta il

Camminando tra le varie case monotono, come mi viene da dire, di via Giambellino, all'improvviso sono colpita da una costruzione bassa rispetto alle altre e piena di colori, con alcune scritte sui muri. Per esempio, voi ridete perché sono diverso, io rido perché siete tutti uguali. E su un altro lato, invece, normale sarai tu. Mi piace tanto questa definizione. Questa è la sede di Handicap sulla testa, l'associazione a cui oggi è dedicato lo spazio di merenda sospesa, quel momento in cui, così ispirato dall'abitudine del caffè sospeso napoletano, si dà una voce, un piccolo spazio a una realtà del quartiere. L'associazione Handicap sulla testa è nata nel 1989 grazie all'iniziativa di alcuni studenti delle superiori e in particolare di Christian, che era motivato dal desiderio di offrire a sua sorella Manuela, una ragazza disabile, uno spazio di socialità e svago diverso dall'isolamento delle mura domestiche. In quella zona non c'erano molti centri recreativi e laici e quindi viene creato un centro ricreativo, inizialmente aperto soltanto 2 pomeriggi alla settimana. L'iniziativa ha un grande successo e coinvolge tanti volontari e utenti che presto e questa cosa presto porta all'ampliamento delle attività fino a 5 giorni settimanali. Nel 1993 nasce ufficialmente l'associazione Handicap sulla testa, sostenuta anche grazie al premio Bontà Motta ed altri eventi benefici. E negli anni successivi ottiene un riconoscimento come associazione di volontariato e onlus. Poi nel tempo accanto al centro ricreativo si sviluppano numerose attività, quelle che fanno ancora oggi, attività sportive, laboratori, gite, vacanze, momenti di aggregazione. Ho letto sul loro sito anche pizzate e cose del genere, mantenendo vivo quello spirito spontaneo, inclusivo e ironico che caratterizza l'associazione fin dalle origini. Trovate questa associazione, Handicap sulla testa, in largo Balestra al numero 1. Il loro sito è www.sulatesta.org. E poi potete seguirli sui social. Su Instagram li trovate a sulatesta_basso e su Facebook invece Handicap sulla testa ODV. Se però avete voglia di andarli a incontrare di persona, avete un'occasione proprio tra poco, ovvero domenica 24 maggio, perché saranno al Market Matto, che è un nome bellissimo. L'evento di Sulla Testa che darà spazio ad artisti e ad artigiani con disabilità. In un'atmosfera festosa e piena di sorprese, con workshop, appunto banchetti in cui verranno vendute creazioni, ci sarà anche un DJ set. Li trovate dalle 14 alle 19 di domenica 24 maggio al Mare Culturale Urbano, in via Quinto Cenni, che attenzione, non è al Giambellino, ma in San Siro.

Esseri umani, Marco Mengoni, qui su Share Radio alle 5.05. All'angolo di Via Lorenteggio e Via Odazio troviamo il mercato comunale, costruito nel 1954 per facilitare l'accesso ai beni alimentari. È stato un punto di riferimento nel quartiere, circondato da case popolari. Dalla fine degli anni 90, però, anche questo mercato entra in crisi per la diffusione dei grandi supermercati e gradualmente si svuota. Per evitare che venga chiuso definitivamente, nel 2010 una petizione promossa dai commercianti e dagli abitanti incontra così la disponibilità del comune di Milano, che ne era proprietario, per tentare un rilancio. E alla fine del 2012 nasce così un progetto sperimentale che mescola il commercio di prossimità con la produzione culturale e la socialità per il quartiere e la città stessa. E grazie al forte legame con il territorio e alla reciproca collaborazione fra il Consorzio dei Commercianti e un'associazione Dinamoscopio, il mercato diventa un esempio di rigenerazione urbana a base popolare. E questo mercato oggi è il protagonista del nostro dietro l'angolo. Qui di pomeriggio c'è chi entra solo per fare un giro, chi prende un caffè appoggiato al bancone, chi si incontra per caso e magari finisce per parlare mezz'ora della vita, della salute dei figli e della città che cambia troppo in fretta. Un cavallo che sembra essere scappato dalla giostra e anche un po' sgarrupato accoglie all'angolo della grande macelleria equina Vito e Figli e butta però l'occhio alle specialità pugliesi del banco di fronte. L'area di ristoro è piena di tavoli e sedie, ma a quest'ora sono abbastanza vuoti. Al banco di Rino invece trovi la frutta e la verdura di stagione mescolata anche a quella di paesi lontani, il tutto venduto sempre con il sorriso di chi ama il suo lavoro e la gente. C'è spazio anche per cultura e solidarietà, appunto, al banco di Dinamoscopio, dove, tra le altre cose, puoi anche fare una donazione per la spesa sospesa. Il mercato oggi ha un po' una malinconia gentile, così, un po' vaga, e si lascia attraversare lentamente. Sembra restituire, più che vendere, l'atmosfera del quartiere stesso. Non ha tanti fronzoli, non cerca di farsi notare, come magari il mercato centrale in stazione. Eppure ha una sua presenza precisa, un'anima discreta, che resiste al rumore delle cose quotidiane. Ma in fondo il mercato così è uno di quei luoghi dove non serve spiegare davvero chi sei. Ci vai a far la spesa, incontri altre persone e ci si riconosce così, senza passaggi intermedi. E qua è un po' appunto un luogo che continua a ricordare al Giambellino che è una comunità che esiste ancora, anche quando si manifesta nelle piccole cose.

Il nostro tempo per sta per concludersi anche per oggi, veramente vola velocissimo. Abbiamo passeggiato, respirato e un po' immaginato il Giambellino che fu e che è. E spero che vi abbia regalato comunque qualche suggestione, qualche emozione. Prima di salutarci però vi devo dare gli indizi per la prossima fermata. Allora, quale quartiere sarà? Gli indizi sono questi. Ha una frazione che ha un suo diminutivo. C'è una bocca della verità. E ha una fabbrica di cioccolato. Dove andremo? Se non indovinate, ma anche se indovinate, vi aspetto qui su Shell Radio mercoledì 27 maggio. Stessa ora, 16:15 più o meno, per scoprirlo insieme. Io sono Lavane, vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima Merenda Metropolitana. Bye bye!

era sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

semideus, Chuchi. El semideus controla.

Mm-hmm.

It's a dark sky, but everyone is high. And I feel